ministro, i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si ferma l'arco, il matrimonio è fatto.